Baller. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta